0: lo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man. Delemo.